0: guerra con burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo guerra. Come è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come è nato, è nato burlone, burlone, burlone, come è nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone, sotto c'è l'evento, sotto c'è l'evento, sotto c'è l'evento.